0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, mai puso.